0: Funky. You're funky DJ.
1: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan.
2: B&O DJ Studio.
3: Dynamite.
1: 60 minuti di funky su Radio Studio X.

due brani da sogno. Il primo, Melba Moore, Everything's So Good About You. Eccola.

eccoli di nuovo, i People Choice, gruppo, lo ricordiamo, formato da Frank Branson e che disponeva di ben 4 cantanti. E questo singolo mi è particolarmente caro, poiché in un momento imprecisato tra 80 e 81, all'inizio, era uno dei pochi dischi che chissà come avevo disponibile, per cui lo mixavo e lo rimixavo e lo rimixavo di continuo praticamente ovunque. You Ought to Be Dancing.

il grandissimo Gino Soccio, italo-canadese, vi ricordo, con un brano che all'epoca raggiunse solo la posizione numero 60 di Billboard, ma che secondo me avrebbe meritato molto di più. 1982.

piano piano quasi in punta di piedi ci lascia la bellissima Valerie di Stevie Winwood, la base sotto di Gino Socio, come promesso resta e arriva il momento di Richie Wicks and Company con Rock Your World.

tre linee, tre punti, ovvero il codice Morse internazionale per una richiesta di soccorso. Nel mondo del funky diventa l'acronimo della SOS Band, che sta per Sound of Success, qui con il loro album di debutto dal titolo SOS, lo stesso di Take Your Time, e con il primo estratto dal nome SOS.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: corazón.
1: Para ustedes los mejores éxitos de Radio Estudio X. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Sabrina, buongiorno a Radio Studio X, sta per iniziare il Buongiorno in Musica, anche oggi dedicato alle cover, cioè a quei brani riadattati, però non è detto che noi ascoltiamo il riadattamento, può darsi che si ascolti anche la canzone originale, questo dipende dall'anno di uscita, perché se sono canzoni degli anni 30, 40, 50, 60 assolutamente non le possiamo mandare in onda, per ovvi motivi. E quali sono questi ovvi motivi? Che non mandiamo in onda musica di quei decenni, quindi dovremo in certi casi accontentarci appunto di questi riadattamenti oppure cosiddette cover. Ma non è proprio importante l'anno d'uscita in certi casi, perché magari la cover, il riadattamento, è risultato meglio dell'originale in rari casi, oppure ascolteremo l'originale. Questo vedremo, sto facendo un po' di confusione, mi sto ingarbugliando, e quindi io direi di cominciare subito con un tormentone, uno dei tanti tormentoni che risale all'estate del 1989, perché i tormentoni escono in estate, no, non escono certo a settembre o a novembre. Una canzone tormentone, ma anche il ballo che la accompagnava. Un successo a livello mondiale, una canzone portata al successo da un gruppo franco-brasiliano dal titolo Lambada. Sì, proprio lei, Lambada. Ma non era altro che un adattamento, anzi un riadattamento, oltretutto non autorizzato, di una canzone intitolata Llorando Se Fue, un brano registrato da un gruppo di musica andina boliviana, Los Kiarcas, nel 1981. Los Kiarcas intentarono una causa per plagio e fortunatamente per loro riuscirono a vincerla, però presero molti meno soldi di quelli guadagnati dai Kaoma, che potranno campare per sempre solo grazie a quel successo internazionale, e questo grazie ai diritti d'autore. Da non credere, è vero, che con una canzone si possa smettere di lavorare e fare la bella vita, eppure così. Allora ascoltiamo Lambada dei Kaoma.

Per il genere musicale, per gli strumenti utilizzati, la canzone originale non sarebbe mai potuta diventare un tormentone estivo. Eh sì, perché si trattava di una, anzi si tratta, perché non è morta la canzone, esiste ancora. Una canzone folk suonata con strumenti andini tradizionali come il charango, che è uno strumento a corde, la chitarra e i flauti di pan, che sono quei flauti che sono composti da diverse canne di diversa lunghezza unite tra loro. Un brano quindi struggente, però i Kaoma furono in grado di velocizzarlo, riarrangiarlo in chiave dance con ritmi caraibici, e il risultato lo abbiamo appena ascoltato. Per la seconda canzone in scaletta cambiamo ritmo. È una canzone molto pacata, una canzone nostalgica, melodica, d'amore, una canzone di Billy Joel che mi fa prendere un po' nervoso questo cantante, perché nel 1977 scrisse una canzone che dedicò alla sua prima moglie, con la quale lui celebrava il compleanno della consorte. In questo testo lui diceva che nonostante le avversità e le difficoltà che si possono incontrare nella vita matrimoniale, anche sarebbero rimasti sempre insieme. Bugiardo Billy Joel, perché ha avuto in totale 4 mogli, e non so se a ognuna ha dedicato una canzone, non mi interessa, perché noi mandiamo in onda Just the Way You Are, 1977, Billy Joel. L'anno successivo l'ha incisa Barry White, e c'è stata una versione anche nel 2010 di Bruno Mars, ma la versione che mandiamo in onda è quella di Barry White.

l'adattamento, la voce di Barry White, il coro delle Love Unlimited, beh, secondo me Barry batte Billy 10-0. Comunque sono questioni di gusti. Questa era la versione di Barry White di Just the Way You Are. Ma dagli anni 80 torniamo indietro per arrivare al 1966, anno in cui un gruppo statunitense che si chiamavano The Isley Brothers incidono The Old Heart of Mine. Ed ecco che nel 1989 qualcuno pensa: ma perché non prendo questa canzone e la ripropongo? Ma sì, dai, ma chi era che ha pensato questa cosa? Anzi, chi erano? Rod Stewart e Ronald Isley.

Se l'originale era degli Isley Brothers del 66, nello stesso anno se ne appropriarono anche le Supremes, un gruppo musicale femminile statunitense di cui faceva parte anche Diana Ross. E mentre oggi diciamo gruppo musicale o band, negli anni 60 si chiamavano complessi. Bene sì, ma non perché avevano dei complessi, e si chiamavano in questo modo. Ed è proprio in questo decennio che nasce la musica beat in Inghilterra, con chitarre elettriche, un look un po' particolare, capelli lunghi, insomma prendiamo uno spunto dai Beatles, dai Rolling Stones. E tra i numerosi gruppi rock britannici c'erano anche gli Yardbirds, cioè capelli a caschetto, lunghi fino alle orecchie, giacchette striminzite, e lanciarono una canzone intitolata For Your Love, 1968, e dopo 10 anni l'ascoltiamo nella versione dei Chili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ma qual è la canzone più coverizzata di tutti i tempi? È una canzone che è stata scritta da un giovanissimo Paul McCartney nel 1965. Sto parlando di Yesterday. Ben oltre 2200 versioni registrate ufficialmente, è un primato che resiste da decenni, che testimonia appunto il fatto che sia un brano mai conosciuto a livello e apprezzato a livello universale. Ma chi è che ha coverizzato Yesterday? Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, e questi sono alcuni dei grandi nomi che hanno omaggiato il brano di Paul McCartney, che non mandiamo in onda naturalmente. Ma tra le altre cover poi spiccano altre canzoni, forse con meno versioni, ad esempio Summertime di George Gershwin, Respect di Otis Redding, che poi è stata resa celebre da Aretha Franklin, Alleluia di Leonard Cohen, And No Sunshine di Bill Wyman, I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones e My Way di Frank Sinatra. E mi fermo qui perché l'elenco che ho trovato su internet si ferma qui e poi basta, dai, elencare questi riadattamenti, quindi ascoltiamoli. Una canzone romantica anche la prossima, c'è anche una versione italiana, però meglio lasciarla perdere, dei Gens, con la quale vinsero il Cantagiro nel 1972. Il titolo era Perché. La canzone originale era dei Badfinger, 1970, e poi è stata riproposta nello stesso anno dei Gens da Harry Nilsson. Il titolo è Without You.

Inutile specificare che non erano i Badfinger, ma era la versione di Harry Nilsson. E adesso parliamo di scotch, ma non del liquore e tantomeno del nastro adesivo, ma di un gruppo italiano, Italo Disco, gli Scotch, che nel 1986 parteciparono con grande successo al Festival Bar con una canzone intitolata Mirage, nota anche come Stasera la Luna. In realtà si trattava della reinterpretazione di un celebre brano degli anni 60 intitolato I Will Follow Him di Little Peggy March, cantato poi nel 1963 in lingua italiana da Betty Curtis con il titolo di Chariot. Noi naturalmente cosa ascoltiamo? È inutile starlo a dire, comunque lo dico ugualmente, lo annuncio. Ecco gli Scotch con Mirage.

Radio Studio X, buongiorno in musica, da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con cover, sì, riadattamenti di vecchie canzoni, ma non solo, perché in alcuni casi ascoltiamo l'originale e in altri invece no, dipende dalle versioni. Ancora anni 60, un gruppo che ha fatto storia, i Doors, Jim Morrison, Light My Fire. Beh, se qualcuno conosce la versione The Doors, non so se potrà piacere quella di Amy Stewart del 1979.

rock psichedelico, in genere era questo quello che caratterizzava i Doors, acid rock, e questa l'hanno un po' massacrata per rendere la versione disco, proprio non c'ha niente a che vedere. Era la versione appunto proposta negli anni 70 da Amy Stewart dell'originale dei Doors, Light My Fire. Ma lo dico spesso che non tutte le ciambelle riescono col buco, e questa versione può piacere o può non piacere, cioè nel senso che alcune canzoni, anche se sono riadattamenti, sono abbastanza simili all'originale, invece questo era totalmente diverso. Quindi parliamo di due stili diversi, differenti, e continuiamo allora il nostro viaggio nel mondo delle cover. E torniamo indietro di nuovo agli anni 60, quindi parliamo di un gruppo musicale, anzi di un complesso olandese, si chiamava Shocking Blue questo complesso, e ebbe un grande successo con un brano intitolato Venus, canzone riproposta nel 1986 da un gruppo femminile, adesso parliamo di gruppi, erano in tre, si chiamano Banana Rama, ancora in attività, 1986, ascoltiamo la loro versione di Venus.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Devo dire la mia opinione, la devo esprimere, preferisco la versione originale degli Shocking Blue. Ancora anni 60, sembra incredibile, ma la maggior parte delle cover di oggi sono riadattamenti di brani di quel decennio, più esattamente del 1966, di un gruppo vocale femminile statunitense, le Supremes, di cui ho parlato anche prima e di cui faceva parte Diana Ross. Il titolo della canzone è You Can't Hurry Love e l'ascoltiamo nel riadattamento di chi? Di Phil Collins, 1982.

della serie, ma davvero non è farina del suo sacco? Sì, è proprio di questa serie, perché questa canzone di Phil Collins era un riadattamento di un altro brano, come ho detto prima, degli anni 60. Però devo dire che, nonostante sia stato riadattato, non sono state fatte delle grosse modifiche, quindi è molto simile all'originale. Non è stato massacrato come di solito può accadere per un riadattamento. Poiché ho detto che la maggior parte delle canzoni quest'oggi sono brani il cui originale è stato inciso negli anni 60, direi di continuare su questa scia. 1963, Umberto Bindi, in collaborazione con Gino Paoli, scrive questa canzone, intitolata Il mio mondo, che è diventata poi un successo a livello mondiale, però in lingua inglese. Sì, perché l'ha portata al successo una cantante britannica in vari paesi, si chiamava Cilla Black, con il titolo You're My World. Naturalmente non abbiamo la versione degli anni 60, cioè ce l'abbiamo ma lasciamo perdere, quindi l'ascoltiamo nella versione di Helen Reddy del 1977.

La versione di Umberto Bindi del 1963 è moscia, veramente una cosa troppo lenta, però quella successiva che è stata proposta da questa cantante britannica si avvicina abbastanza a quella che abbiamo ascoltato adesso, cioè quella di Helen Reddy. Però devo dire che finalmente possiamo anche annunciare che una canzone italiana è stata coverizzata all'estero. Ogni tanto un po' di soddisfazione. Ma non è l'unico caso, sono rari, però ci sono i casi di canzoni italiane poi riadattate in lingua inglese. E tra queste, forse non è stata proprio riadattata in lingua inglese, c'è anche una canzone di Tony Esposito del 1984, Kalimba de Luna. E non hanno aspettato neanche un anno, no, i Boney M l'hanno incisa nello stesso anno, con lo stesso titolo, e però ascoltiamo quella vera, Kalimba de Luna.

Bonnie M è un gruppo che era formato da cantanti e ballerini di origine caraibica, e per quanto riguarda questa canzone di Tony Esposito non è che hanno fatto dei grandi sforzi, hanno preso la base musicale papale papale, non hanno cambiato neanche una nota, l'unica cosa che cambia sono le voci, perché sono quattro elementi, mentre si sa che Tony Esposito era un solista, oltretutto anche percussionista. Se dovessi dare un voto direi ma una sufficienza, perché non si sono sforzati poi più di tanto, anche se forse è meglio così, perché avrebbero potuto fare più danni della grandine, magari massacrando la versione originale. Una canzone invece riadattata in lingua italiana, che non ascoltiamo perché manderemo in onda l'originale, è Give a Little Bit e Supertramp. Ma chi è che ha riadattato questa versione per poi riproporla in lingua italiana? Beh, Mia Martini, con il titolo Se finisse qui. Ma ecco i Supertramp.

solo per curiosità, io farei ascoltare proprio l'inizio della canzone, della versione italiana, sì, quella di Mia Martini intitolata Se finisse qui. Eccola.

Direi che ci possiamo accontentare, sì, basta così, l'idea l'abbiamo resa, suppongo, e non è molto diversa dall'originale, beh, chiaramente il testo in italiano, questo non c'è dubbio, ci sono delle piccole diversità, ma proprio piccolissime. Era la versione italiana di Give a Little Bit dei Supertramp di Mia Martini. Come ho detto, negli anni 60 soprattutto, quando nacque il fenomeno delle cover, diciamo così, molti complessi italiani, anziché comporre delle canzoni proprie, preferivano invece avvalersi di canzoni già collaudate. E tra queste c'è anche una canzone di un gruppo britannico, un complesso britannico, pardon, che si chiamavano il Moody Blues, e incisero questa canzone intitolata Night in White Satin, riproposta poi in lingua italiana da I Profeti e dai Nomadi con il titolo Ho difeso il mio amore. Ma nel 1986 ecco che Giorgio Moroder ebbe l'idea di riproporla in versione disco.

0: se devo essere sincera, non è che mi piaccia molto questa versione disco, ma è probabilmente adattata agli anni 80, a qualcuno sarà piaciuta all'epoca. Era una versione molto più romantica, quella dei Moody Blues e anche quella della versione italiana dei Profeti e dei Nomadi. Ma adesso siamo giunti al termine del nostro programma del Buongiorno in Musica, che è stato dedicato anche quest'oggi ai riadattamenti, alle cover. Spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Vi ricordo che se volete scrivermi il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Mi sembra di aver detto tutto, sì, allora auguro a tutti una buona giornata, buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anka Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dice.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
5: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

ti piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

0: Radio Studio X sono le ore 7 e 19 minuti.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
5: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
6: Stai ascoltando Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale, con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e un minuto.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, da oggi 8 settembre fino al 28 settembre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori, tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti, e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ciao, sono Whiskey. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma. In the mix.
3: 3, 2, 1, 2, The Party. The Party. Party, party. The Party, the history of dance music 70 e 80. In studio, Roberto Tintori.

Un inizio con un cantante napoletano veramente di eccezione, tra i più disco, fra virgolette, italiani, appunto, di quel periodo degli anni 70. Ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, lui, classe 1950, fratello di Jenny Sorrenti, altro artista. Un inizio addirittura che risale al 1972, anno del suo primo album. E tra le altre cose, la cosa interessante è che ha fatto delle collaborazioni non indifferenti con il famosissimo violinista Jean-Luc Ponty. Fine anni 70, lui ebbe due album di grande successo, uno del 1977, Figli delle Stelle, e anche quello del 1979, chiamato Los Angeles e New York City, dove trovavamo la famosissima Tu sei l'unica donna per me, e sul lato B tutta una serie di brani disco decisamente interessanti. Adesso c'è Alma Faye.

anni 70 con Alma Faye, questa Doin. Era un interessante album realizzato da lei proprio in quell'anno. Ci furono anche naturalmente una serie di estratti legati a questo LP, tra cui questa Brother Dan. Alma Faye Brooks è cantante del Jets, del Texas, la sua base comunque in Canada. Aveva realizzato tutta una serie di successi sin dal 1977 e in totale ha fatto 11 singoli e un unico album, quello che abbiamo appena menzionato. Adesso Adrian Gurwitz, questa è Lost Space, ancora una volta, 1979.

un pezzo decisamente molto bello che ricorda sotto certi aspetti il sound di George Benson e dintorni. In realtà lui anche in questo caso è un chitarrista, pari del grande Benson, Adrian Gurwitz, vero nome Adrian Israel Gurwitz, inglese, nato nel 1949. Realizzò 5 album tra il 1975 e il 82. E allora, a questo punto, si prosegue ancora una volta in tema di questo genere musicale, anche se in realtà poi, come per la musica house, anche per la musica disco, ci sono tutta una serie di sottogeneri. Insomma, si va dalla musica più funk, quindi diventa funky, alla musica jazz, e naturalmente fra le varie varianti c'è anche questa dei Air Power e Welcome to the Disco.

Eccola qua, potremmo quasi definirla una specie di Eurodisco, anche se in realtà il brano era di origini americane, però era strutturato molto sullo stile di Alec Costandinos e Jean-Marc Cerroni. Missato da Rick Giannatos, famosissimo DJ della scena newyorkese, questi Air Power realizzarono questo unico disco mix dal titolo Be Yourself nel 1979. Ricordiamo che questo era un progetto a cura di Donald Burnside e un certo Willie Nance, che erano stati i produttori e i compositori di questa produzione. Adesso su decisamente qualcosa di molto più conosciuto. Lui aveva realizzato due grandi successi, uno nel 1978, l'altro nel 1979, in particolare nel 1979 di quell'anno c'era la famosissima You Can Do It. Ci stiamo riferendo a Ol' Hudson e The Partners e questa canzone che prende il titolo di Happy Feet, la stessa canzone che dà il titolo all'intero album di loro del 1979, con all'interno tutta una serie di successi, in particolare You Can Do It.

Eccoli qui, Oasis and the Partners, con questa Happy Feet, i piedi felici. Eh sì, perché in quel periodo i piedi ballavano in discoteca, e non poco. Mi viene in mente una canzone sempre del 1979, che si chiama Rhythm Feet, i piedi ritmici, letteralmente. E vabbè, mi viene in mente anche, perché no, la febbre del sabato sera e dintorni. Comunque, a questo punto, Love Child, Afro-Cuban Blues Band, era una produzione di Michael Zeiger, lo stesso di Let's All Chant, che realizzò sotto il nome di Afro-Cuban Band, appunto, questa Ave Real Good

John e Arthur Sims, quindi presumibilmente fratelli, un po' come erano stati i Brother Johnson. Loro realizzarono un unico LP nel 1980 di genere funky. E naturalmente questo è stato il nostro inizio anche grazie a un singolo tratto da questo album dal titolo That Thing of Yours, uscito naturalmente su formato anche 12 pollici, con una versione comunque che credo che sia uguale a quella dell'album, come spesso e volentieri succedeva su questo genere musicale. E allora adesso andiamo avanti con un grande nome, Johnny Taylor.

Mr. Johnny Harrison Taylor, questo è il vero nome di Johnny Taylor. Lui classe 1937, morì poi nell'anno 2000. Nel corso della sua carriera, molto prolifica tra le altre cose, ha realizzato la bellezza di 27 album tra il 1967 e l'ultimo pubblicato, vediamo un po' se abbiamo la data, addirittura post morte nel 2007, comunque ovviamente era un live. E allora si prosegue a questo punto con Carol Silver, era una pupilla di niente poco di meno che Gino Socio e fece delle produzioni interessanti tra il 1980 e il 1981 come questa, dal titolo Clean Up Woman.

sto guardando addirittura questa, credo che sia la sua ultima produzione, vedo. No, è andata avanti in realtà, perché è vero che a livello di album l'ultimo l'ha realizzato nel 1981, ma a livello di singoli è andata avanti fino al 1986. Clean Up Woman era invece del 1982. E vogliamo anche ricordare che era stata la vocalist di un gruppo, gli Star City, che funzionavano piuttosto bene verso la fine degli anni 70. Adesso è Cameo, gruppo storico di musica funk.

veramente un gruppo storico, che è mio, mi viene in mente Instant Funk, The Whispers, sono tutti gruppi, Ray Parker Jr. e i suoi Radio, insomma sono tutti gruppi che hanno fatto un po' la storia della musica funky e dintorni. Questi Cameo veramente molto prolifici, visto che hanno realizzato 18 album, primo dei quali cominciò nel lontano 1977, poi l'ultimo dell'anno 2000. E fu un grande successo veramente in tutto il mondo, un singolo che fu pubblicato da loro nel 1986 dal titolo World Up. E tra l'altro nella mia collezione di dischi ho veramente un esemplare molto particolare di questo World Up, perché ce l'ho sul disco video, che non era il CD-ROM, ma a quell'epoca esistevano i videodischi analogici, venivano letti con dei lettori analogici che, come già detto, non hanno nulla a che vedere con DVD o qualcosa di questo genere. Avevamo fatto il video, l'avevamo pubblicato su un formato piccolo, su formato 7, neanche 5 pollici credo che sia, quanto è il formato di un DVD, comunque più piccolo, un 45 giri,

Pop Rap Old School. Questa produzione io credo che sia intorno al 1980, sentito almeno dal sound ricorda decisamente quello, per un'etichetta decisamente molto conosciuta in ambito naturalmente funky e dintorni, Spring Records. La produzione, confermo, era proprio del 1980 per quanto riguarda questo personaggio, King Teen 3, che realizzò praticamente questo unico disco mix e niente di più. Ultima canzone, qui andiamo sul sound decisamente molto più garage, direi disco house, qualcosa di questo genere, molto molto vagamente per la verità. Con Prelude Records abbiamo questa Linda Taylor, interessante questa canzone, dal titolo You and Me Just Started.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 9:31.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 ancora per traffico intenso code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla diramazione per Pisa invece code per incidente in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Colle Valdelsa Nord e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbari tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 ancora per traffico intenso, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sulla diramazione per Pisa invece code per incidente in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Colle Valdelsa Nord e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria dai Nauti.
5: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute!

Buongiorno da Sabrina, buongiorno a Radio Studio X, sta per iniziare il Buongiorno in Musica, anche oggi dedicato alle cover, cioè a quei brani riadattati, però non è detto che noi ascoltiamo il riadattamento, può darsi che si ascolti anche la canzone originale, questo dipende dall'anno di uscita, perché se sono canzoni degli anni 30, 40, 50, 60 assolutamente non le possiamo mandare in onda per ovvi motivi. E quali sono questi ovvi motivi? Che non mandiamo in onda musica di quei decenni, quindi dovremo in certi casi accontentarci appunto di questi riadattamenti oppure cosiddette cover. Ma non è proprio importante l'anno d'uscita in certi casi, perché magari la cover, il riadattamento, è risultato meglio dell'originale in rari casi, oppure ascolteremo l'originale, questo vedremo. Sto facendo un po' di confusione, mi sto ingarbugliando, e quindi io direi di cominciare subito con un tormentone, uno dei tanti tormentoni che risale all'estate del 1989, perché i tormentoni escono in estate, no, non escono certo a settembre o a novembre. Una canzone tormentone, ma anche il ballo che la accompagnava, un successo a livello mondiale, una canzone portata al successo da un gruppo franco-brasiliano dal titolo Lambada, sì, proprio lei, Lambada, ma non era altro che un adattamento, anzi un riadattamento, oltretutto non autorizzato, di una canzone intitolata Llorando se fue, un brano registrato da un gruppo di musica andina boliviana, Los Kiarcas, nel 1981. Los Kiarcas intentarono una causa per plagio e fortunatamente per loro riuscirono a vincerla, però presero molti meno soldi di quelli guadagnati dai Kaoma, che potranno campare per sempre solo grazie a quel successo internazionale, e questo grazie ai diritti d'autore. Da non credere, è vero, che con una canzone si possa smettere di lavorare e fare la bella vita, eppure così. Allora ascoltiamo Lambada dei Kaoma.

Per il genere musicale, per gli strumenti utilizzati, la canzone originale non sarebbe mai potuta diventare un tormentone estivo. Eh sì, perché si trattava di una, anzi si tratta, perché non è morta la canzone, esiste ancora. Una canzone folk suonata con strumenti andini tradizionali come il charango, che è uno strumento a corde, la chitarra e i flauti di pan, che sono quei flauti che sono composti da diverse canne di diversa lunghezza unite tra loro. Un brano quindi struggente, però i Kaoma furono in grado di velocizzarlo, riarrangiarlo in chiave dance con ritmi caraibici, e il risultato lo abbiamo appena ascoltato. Per la seconda canzone in scaletta cambiamo ritmo. È una canzone molto pacata, una canzone nostalgica, melodica, d'amore, una canzone di Billy Joel che mi fa prendere un po' nervoso questo cantante, perché nel 1977 scrisse una canzone che dedicò alla sua prima moglie, con la quale lui celebrava il compleanno della consorte. In questo testo lui diceva che nonostante le avversità e le difficoltà che si possono incontrare nella vita matrimoniale, anche sarebbero rimasti sempre insieme. Bugiardo Billy Joel, perché ha avuto in totale 4 mogli, non so se a ognuna ha dedicato una canzone, non mi interessa, perché noi mandiamo in onda Just the Way You Are, 1977, Billy Joel. L'anno successivo l'ha incisa Barry White e c'è stata una versione anche nel 2010 di Bruno Mars, ma la versione che mandiamo in onda è quella di Barry White.

l'adattamento, la voce di Barry White, il coro delle Love Unlimited. Beh, secondo me Barry batte Billy 10-0. Comunque sono questioni di gusti. Questa era la versione di Barry White di Just the Way You Are. Ma dagli anni 80 torniamo indietro per arrivare al 1966, anno in cui un gruppo statunitense che si chiamavano The Isley Brothers incidono The Old Heart of Mine. Ed ecco che nel 1989 qualcuno pensa: ma perché non prendo questa canzone e la ripropongo? Ma sì, dai, ma chi era che ha pensato questa cosa? Anzi, chi erano? Rod Stewart e Ronald Isley.

Se l'originale era degli Isley Brothers del 66, nello stesso anno se ne appropriarono anche le Supremes, un gruppo musicale femminile statunitense di cui faceva parte anche Diana Ross. E mentre oggi diciamo gruppo musicale o band, negli anni 60 si chiamavano complessi. Bene sì, ma non perché avevano dei complessi, e si chiamavano in questo modo. Ed è proprio in questo decennio che nasce la musica beat in Inghilterra, con chitarre elettriche, un look un po' particolare, capelli lunghi, insomma prendiamo uno spunto dai Beatles, dai Rolling Stones. E tra i numerosi gruppi rock britannici c'erano anche gli Yardbirds, cioè capelli a caschetto, lunghi fino alle orecchie, giacchette striminzite, e lanciarono una canzone intitolata For Your Love, 1968, e dopo 10 anni l'ascoltiamo nella versione dei Chili.

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Ma qual è la canzone più coverizzata di tutti i tempi? È una canzone che è stata scritta da un giovanissimo Paul McCartney nel 1965. Sto parlando di Yesterday. Ben oltre 2200 versioni registrate ufficialmente, è un primato che resiste da decenni, che testimonia appunto il fatto che sia un brano mai conosciuto a livello e apprezzato a livello universale. Ma chi è che ha coverizzato Yesterday? Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, e questi sono alcuni dei grandi nomi che hanno omaggiato il brano di Paul McCartney, che non mandiamo in onda naturalmente. Ma tra le altre cover poi spiccano altre canzoni, forse con meno versioni, ad esempio Summertime di George Gershwin, Respect di Otis Redding, che poi è stata resa celebre da Aretha Franklin, Alleluia di Leonard Cohen, And No Sunshine di Bill Whiters, I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones e My Way di Frank Sinatra. E mi fermo qui perché l'elenco che ho trovato su internet si ferma qui e poi basta, dai. Elencare questi riadattamenti, quindi ascoltiamoli. Una canzone romantica anche la prossima, c'è anche una versione italiana, però meglio lasciarla perdere, dei Gens, con la quale vinsero il Cantagiro nel 1972. Il titolo era Perché. La canzone originale era dei Badfinger, 1970, e poi è stata riproposta nello stesso anno dei Gens da Harry Nilsson. Il titolo è Without You.

Inutile specificare che non erano i Badfinger, ma era la versione di Harry Nilsson. E adesso parliamo di scotch, ma non del liquore e tantomeno del nastro adesivo, ma di un gruppo italiano, Italo Disco, gli Scotch, che nel 1986 parteciparono con grande successo al Festival Bar con una canzone intitolata Mirage, nota anche come Stasera la Luna. In realtà si trattava della reinterpretazione di un celebre brano degli anni 60 intitolato I Will Follow Him di Little Peggy March, cantato poi nel 1963 in lingua italiana da Betty Curtis con il titolo di Chariot. Noi naturalmente cosa ascoltiamo? È inutile starlo a dire, comunque lo dico ugualmente, lo annuncio. Ecco gli Scotch con Mirage.

Radio Studio X, buongiorno e musica. Da circa mezz'ora vi sta tenendo compagnia Sabrina con cover, sì, riadattamenti di vecchie canzoni, ma non solo, perché in alcuni casi ascoltiamo l'originale e in altri invece no, dipende dalle versioni. Ancora anni 60, un gruppo che ha fatto storia, i Doors, Jim Morrison, Light My Fire. Beh, se qualcuno conosce la versione The Doors, non so se potrà piacere quella di Amy Stewart del 1979.

rock psichedelico, in genere era questo quello che caratterizzava i Doors, acid rock, e questa l'hanno un po' massacrata per rendere la versione disco, proprio non c'ha niente a che vedere. Era la versione appunto proposta negli anni 70 da Amy Stewart dell'originale dei Doors, Light My Fire. Ma lo dico spesso che non tutte le ciambelle riescono col buco, e questa versione può piacere o può non piacere, cioè nel senso che alcune canzoni, anche se sono riadattamenti, sono abbastanza simili all'originale, invece questo era totalmente diverso. Quindi parliamo di due stili diversi, differenti, e continuiamo allora il nostro viaggio nel mondo del cover. E torniamo indietro di nuovo agli anni 60, quindi parliamo di un gruppo musicale, anzi di un complesso olandese, si chiamava Shocking Blue questo complesso, e ebbe un grande successo con un brano intitolato Venus, canzone riproposta nel 1986 da un gruppo femminile, e adesso parliamo di gruppi, erano in tre, si chiamano Bananarama, ancora in attività, 1986, ascoltiamo la loro versione di Venus.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.
1: Devo dire la mia opinione, la devo esprimere, preferisco la versione originale degli Shocking Blue. Ancora anni 60, sembra incredibile, ma la maggior parte delle cover di oggi sono riadattamenti di brani di quel decennio, più esattamente del 1966, di un gruppo vocale femminile statunitense, le Supremes, di cui ho parlato anche prima e di cui faceva parte Diana Ross. Il titolo della canzone è You Can't Hurry Love e l'ascoltiamo nel riadattamento di chi? Di Phil Collins, 1982.

della serie, ma davvero non è farina del suo sacco? Sì, è proprio di questa serie, perché questa canzone di Phil Collins era un riadattamento di un altro brano, come ho detto prima, degli anni 60. Però devo dire che, nonostante sia stato riadattato, non sono state fatte delle grosse modifiche, quindi è molto simile all'originale. Non è stato massacrato come di solito può accadere per un riadattamento. Poiché ho detto che la maggior parte delle canzoni quest'oggi sono brani il cui originale è stato inciso negli anni 60, direi di continuare su questa scia. 1963, Umberto Bindi, in collaborazione con Gino Paoli, scrive questa canzone, intitolata Il mio mondo, che è diventata poi un successo a livello mondiale, però in lingua inglese. Sì, perché l'ha portata al successo una cantante britannica in vari paesi, si chiama Cilla Black, con il titolo You're My World. Naturalmente non abbiamo la versione degli anni 60, cioè ce l'abbiamo ma lasciamo perdere, quindi l'ascoltiamo nella versione di Helen Reddy del 1977.

La versione di Umberto Bindi del 1963 è moscia, veramente una cosa troppo lenta, però quella successiva che è stata proposta da questa cantante britannica si avvicina abbastanza a quella che abbiamo ascoltato adesso, cioè quella di Helen Reddy. Però devo dire che finalmente possiamo anche annunciare che una canzone italiana è stata coverizzata all'estero. Oh, ogni tanto un po' di soddisfazione, ma non è l'unico caso, sono rari, però ci sono i casi di canzoni italiane poi riadattate in lingua inglese, e tra queste forse non è stata proprio riadattata in lingua inglese, c'è anche una canzone di Tony Esposito del 1984, Kalimba de Luna, e non hanno aspettato neanche un anno, no, i Boney M l'hanno incisa nello stesso anno con lo stesso titolo, e però ascoltiamo quella vera, Kalimba de Luna.

Bonnie M è un gruppo che era formato da cantanti e ballerini di origine caraibica, e per quanto riguarda questa canzone di Tony Esposito non è che hanno fatto dei grandi sforzi, hanno preso la base musicale papale papale, non hanno cambiato neanche una nota, l'unica cosa che cambia sono le voci, perché sono quattro elementi, mentre si sa che Tony Esposito era un solista, oltretutto anche percussionista. Se dovessi dare un voto direi ma una sufficienza, perché non si sono sforzati poi più di tanto, anche se forse è meglio così, perché avrebbero potuto fare più danni della grandine, magari massacrando la versione originale. Una canzone invece riadattata in lingua italiana che non ascoltiamo perché manderemo in onda l'originale è Give a Little Bit Supertramp. Ma chi è che ha riadattato questa versione per poi riproporla in lingua italiana? Beh, Mia Martini con il titolo Se finisse qui. Ma ecco i Supertramp.

solo per curiosità, io farei ascoltare proprio l'inizio della canzone, della versione italiana, sì, quella di Mia Martini intitolata Se finisse qui. Eccola.

direi che ci possiamo accontentare, sì, basta così, l'idea l'abbiamo resa, suppongo, e non è molto diversa dall'originale. Beh, chiaramente il testo in italiano, questo non c'è dubbio, ci sono delle piccole diversità, ma proprio piccolissime. Era la versione italiana di Give a Little Bit dei Supertramp di Mia Martini. Come ho detto, negli anni 60 soprattutto, quando nacque il fenomeno delle cover, diciamo così, molti complessi italiani, anziché comporre delle canzoni proprie, preferivano invece avvalersi di canzoni già collaudate. E tra queste c'è anche una canzone di un gruppo britannico, un complesso britannico, pardon, che si chiamavano il Moody Blues, e incisero questa canzone intitolata Night in White Satin, riproposta poi in lingua italiana da I Profeti e dai Nomadi con il titolo Ho difeso il mio amore. Ma nel 1986 ecco che Giorgio Moroder ebbe l'idea di riproporla in versione disco.

0: Ma se devo essere sincera, non è che mi piaccia molto questa versione disco, ma è probabilmente adattata agli anni 80, a qualcuno sarà piaciuta all'epoca. Era una versione molto più romantica, quella dei Moody Blues e anche quella della versione italiana dei Profeti e dei Nomadi. Ma adesso siamo giunti al termine del nostro programma del Buongiorno in Musica, che è stato dedicato anche quest'oggi ai riadattamenti, alle cover. Spero di avervi tenuto buona compagnia, auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle frequenze di Radio Studio X e mi raccomando, non dimenticate di scaricare la nostra applicazione che troverete sul nostro sito. Vi ricordo che se volete scrivermi il mio indirizzo è sabrina@radiostudiox.it. Mi sembra di aver detto tutto, sì, allora auguro a tutti una buona giornata, buon ascolto e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, in calo 2 km, la coda per veicolo fermo in avaria in direzione nord tra Firenzuola e via 1 variante. Sempre in A1, codi a tratti, questa volta per traffico tra via 1 compralare Firenze Nord e via 1 variante di Valico. Ci troviamo ancora nella carreggiata verso nord. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est e per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Prima di salutarci, fino alle 21 è in corso uno sciopero che interessa il personale di Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti Un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure noi due, in libreria da Einaudi.
2: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
6: A Radio Studio X sono le ore 11 e 5 minuti.
8: Vuoi vedere un po' di azione?
9: Sì, certo.
2: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
10: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it in the mix.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 2 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra B1 Complarare Firenze Nord, B1 variante di Valico e tra B1 variante di Valico e Sasso Marconi. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. In Fipili rallentamenti in direzione del capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario fino alle 21 di questa sera, in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Tutti i provvedimenti di circolazione e i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: C'è chi cerca il tesoro scavando nella terra e chi lo cerca scavando dentro di sé. A volte sono la stessa identica cosa. Il passato non scompare mai del tutto. Resta sepolto sotto strati di giorni, pronto a riemergere quando meno ce lo aspettiamo. Io sono Gianluca Melilli e la puntata di oggi di Due Minuti un Libro vi porta proprio in questo territorio, sospeso tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Bentrovati! Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci! Intanto apriamo Noi Due di Giulia Marziali. Questa è la storia. Il giorno in cui decide di morire, Filippo, ricercatore italiano a Harvard, trova per caso l'ecografia di un bambino in un volume della Widener Library. Quell'immagine di vita lo colpisce come uno schiaffo. Gli sembra chiamarlo in causa. Così inizia a cercare la donna che può averla lasciata tra quelle pagine. La sua indagine si muove tra archivi e biblioteche, serate con gli amici, professori eccentrici e intuizioni improvvise. È in questo vortice che la vita continua. E quando Filippo incontra Amelia, tra loro nasce un legame instabile e fortissimo. Lui studia i Maya, lei gli Ittiti. Hanno entrambi un passato ingombrante e molti segreti. Sono due calamite che si attraggono e si respingono senza sosta. Sarà uno scavo archeologico in Anatolia a farli incontrare di nuovo. Lì, dove il tempo si stratifica e riemerge, tutto può succedere. Eppure questo libro è anche una caccia al tesoro, in cui il tesoro si sposta e cambia forma. Siamo tutti e con tutte le nostre forze alla ricerca di qualcosa. Di Giulia Marziali, Eppure Noi Due, in libreria da Einaudi.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e un minuto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao!
5: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao!
7: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto. Radio.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

pulizia e sistemazione di cose, eh? Vi ricordo che su Radio Studio X 99.2 o dalla applicazione, per chi mi ascolta da fuori Toscana, applicazione che la trovate su www.radiostudiox.it. Sull'applicazione ci potete ascoltare da tutta l'Italia, da tutto il mondo, dove volete. Bene, bene, bene, bene, bene. Si inizia questa selezione musicale che ho trovato per voi. Inizia così.

0: Inizia così il Mixing for You. Questo è Robert Miles, Maria Neyer. One and one. Mixing for You.
1: For you. Inizia così.

inizia così questa sequenza di anni 90. In diretta su YouTube, ma ci trovate anche su Radio Studio X. Il martedì e il giovedì alle 16:30. Ora!

0: Niente così. Mix it for you.
1: L'eccellenza è nella selezione. Più energia sulla giusta melodia. Al mixer Pierino V.
2: Salve,

0: tutti i martedì e giovedì alle 16.30 sulle frequenze di Radio Studio X, sulla app ufficiale.
1: Scaricatela.
0: Ma ci trovate da ora in poi anche su YouTube.

diretta su YouTube, in diretta su Mixing for You, in diretta su Radio Studio X. Go! Il canale è quello mio, eh? È Pierino V. Ascoltate da lì. E comunque ci ascoltate anche da Facebook, perché poi metterò anche la diretta su

0: dance che ha fatto storia. In console, Pierino B. La dance che ha fatto storia. La dance che ha fatto storia. Più energia sulla giusta melodia.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X. Radio Studio X.

0: suonano e risuonano oggi nel Mixing for You di Pierino V, in diretta sui 99.2 della FM italiana, ma direttamente anche sulla applicazione ufficiale per lo streaming. E su questa e su questa pagina di YouTube, chiunque fosse fuori dalla Toscana si può ascoltare appunto con l'applicazione ufficiale.
1: Arriva lui
0: ora.

0: Ah, vorrei ricordare che Mixi for You è sempre mixato in live e senza prepararmi scalette o varie varie,
1: prendo anche i tempi, come vedete, sul posto
0: e andiamo così.

0: 70 80 90. Selezioni musicali a cura di Pierino B. L'eccellenza è nella selezione. Più energia. La dance che ha fatto storia. Welcome to the Dance Club. Music Selection. DJ Pierino B.
1: Ascolta anche tu Mixing for You su Radio Studio X.

diretta sui canali YouTube, Facebook e ora anche su Mixi for You. In diretta su Radio Studio X, soprattutto. Siamo in diretta anche su YouTube e Facebook, come già detto. Ci trovate sempre. Right in the night.

0: questa sembra una chitarra,
1: in realtà è un synth con
0: la musica, la nota musicale che è la chitarra.

versione dell'amico Dino Brown. È quello che ci dà le pillole di storia. Grande Dino. E questa è Melody Castellari. Il nome vi ricorda qualcosa?

e potente come mai. Lui è Amos. Instant Karma. Yeah.

0: E qui sono andato a taglio, Dopo Famos, Only Soul Today, arrivano loro
1: to Unlimited.
0: Chiaro. Mi è piaciuto questo.
1: Lo so. Vabbè.

0: questo vi sta a dimostrare che sto facendo tutto dal live.
1: Non ho preparato niente prima. Questo è tutto live.
0: Come sappiamo, in live se non ti prepari niente ci sta anche il cavallino.
1: No, non era un cavallo, dai.
0: In diretta su YouTube, in diretta su Radio Studio X, Mixing for You.

siccome siamo sul finale, non poteva mancare in una selezione anni 90 il grande Gigi D'Agostino. E questo è un classico. Tutti i giorni l'amore, l'amour toujours.

i 99.2 della FM italiana per chi ci ascolta in Toscana. Chi ci vedesse da YouTube ci vuole ascoltare da fuori Toscana lo può fare scaricando l'applicazione ufficiale da www.radiostudiox.it.

0: E per finire in bellezza questa selezione anni 90 arriva Capitol Hollywood Project. Why?
1: Welcome to the Dance Club. Music selection. DJ Pierino V.
2: Ascolta anche tu.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Dindon, il capitano di The Rob Dancanelli vi augura buon ascolto. Sta per partire giù all'estate delle cinture, perché si vola!

0: Juice.
1: La spremuta musicale di DJ Rob Zancanelli.
2: Amici, sinto con Esico, Radio Studio X, benvenuti da Rob Zancanelli su Radio Studio X. E iniziamo dal 1979, dove troviamo Dan Hartman con Relight.

Ed in Juice, Simicella Simicella, e misceliamo proprio di tutto. E dal 1989 arriva lei, la regina Madonna, con Express Yourself.

DJ e lo staff della radio, nel tuo locale o nel tuo evento, compleanno, traguardo da festeggiare, infoline al 338-777-8060 oppure visita il sito www.radiostudiox.it, dove da lì puoi scaricare anche l'app ufficiale per i telefoni Android e ascoltarci in tutto il mondo. Oppure premi il pulsantone, sempre dal sito, e ci ascolti in tutto

0: Ti piace Radio Studio X? Passaparola.
1: Era Billy Ocean del 1980 con Are You Ready? Ma adesso, Alok e Ava Max, Car Case 2023. Yeah.

Sei sintonizzato con Radio Studio X e il programma che stai ascoltando si chiama Juice, il programma ricco di vitamine musicali. E allora andiamo nel 2025 e troviamo Ruth Erichter con Night Moves, preso da un grandissimo pezzo che ha fatto la storia della house. Senti un po' che pezzone e noi ce lo ascoltiamo tutto. Dai, andiamo.

E se stai cantando e ballando sei sulla frequenza giusta, Radio Studio X e il programma Juice. Adesso andiamo indietro nel tempo fino al 1977, dove troviamo gli Chic con Everybody Dance.

anche questo pezzo qui dal 1998, dove troviamo Armand Van Elden con You Don't Know Me, Tu Non Mi Conosci. E allora sei nel posto giusto, se stai muovendo la gambina, se stai ballettando e canti insieme a noi. Questa è la musica di Juice, il programma ricco di vitamine musicali. Quelle che ti fortificano, che ti fanno ricaricare l'energia che hai perso nella settimana, eh? Dai! E allora balla!

Bailar! Era Gabby Ponte con Diento. E se vi siete presi sotto braccio e iniziato a girare come dei matti, siete nel posto giusto, siete nella Radio Dance, siete sintoconnessi con Radio Studio X. E allora andiamo nel 2004, dove troviamo Benny Benassi e Sandy con Illusion. E questa la canti e la balli insieme a noi di Juice. Pronto? Pronto? E si parte! È così, è così!

Viene l'ultimo disco della prima parte di Juice, si intitola Strange di Space Front del 2009 e riprende la produzione di Interfront, un disco che mettevi con il pitch a più 8 sul Technics perché suonava bene così.

disco della prima parte di Juice, e nella seconda parte sarà quella dedicata alla tua playlist, che puoi richiedere all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com indicando 10 pezzi dance e rigorosamente dance dagli anni 70 agli anni 2000, e l'ascolterai qui nella seconda parte di Juice e sarai il protagonista, salutando chi vuoi e dedicandola a chi vuoi tu. Ma adesso andiamo nel 2015, dove troviamo YOMC con Oasis.

con la playlist di Stefano da Santo Pietro Belvedere, provincia di Pisa. Dove come prima traccia ha scelto Please Don't Go di W, 1992. Ma adesso 1989, dove troviamo i 49ers con Touch Me.

Ed allora fai come Stefano, richiedi la tua playlist per la seconda parte di Juice, la playlist rigorosamente dance che ti rende protagonista nella seconda parte del programma. Stefano l'ha fatto direttamente dall'app scaricabile dal sito www.radiostudioist.it. E ha scaricato l'app per il dispositivo Android, ha dato i permessi e ci ascolta anche in tutto il mondo con questa app, eh? Ed adesso, Hathaway con What is Love, 1983.

E come quinta traccia nella playlist di Stefano da Santo Pietro Belvedere, provincia di Pisa, troviamo Blue Double D degli FL65, anno 2010.

saluto, saluto a tutti gli amici sintoconnessi e anche tutti i colleghi delle telecomunicazioni, quelli che tutti i giorni danno continuità alle nostre linee internet e telefoniche.

4 che sei sinto connesso con Radio Studio X e stai ascoltando Juice, il programma ricco di vitamine musicali che ti ricarica l'energia che hai perso durante tutta la settimana lavorativa, eh? Senti un po' cosa arriva? 9 PM ETB, anno 2020. Miscelazione in corso.

Dance, Mr. Vain, Culture Beat, anno 1993. Te la ricordi come la ballavi? Arrivavi in discoteca e questa ti faceva impazzire.

E qui ti voglio ricordare ancora i contatti di Radio Studio X per la tua pubblicità o per avere DJ e lo staff della radio nel tuo locale o nel tuo evento, quindi per festeggiare un compleanno, un anniversario o un traguardo importante lavorativo. Beh, ci chiami e noi ti facciamo la festa. Eh sì, ti facciamo la festa.

sera, eh? Non l'abbiamo ancora capito, eh? E andiamo avanti nella playlist di Stefano da Santo Pietro, Belvedere, provincia di Pisa. Ed eccola qua, la voce è quella di Alexia. Nice MC, 1900.

0: scaricabile dal sito. Saluto tutti gli amici sintoconnessi, i radioamatori e tutti quelli che ci ascoltano anche dall'estero. Da DJ Rob Zancanelli, ciao!
1: Ehi Martin, santo Giove, sintoconnettiti!
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve...
3: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
4: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

due brani da sogno. Il primo, Melba Moore, Everything So Good About You. Eccola!

Eccoli di nuovo i People Choice, gruppo, lo ricordiamo, formato da Frank Branson e che disponeva di ben 4 cantanti. E questo singolo mi è particolarmente caro poiché in un momento imprecisato tra 80 e 81, all'inizio, era uno dei pochi dischi che chissà come avevo disponibile, per cui lo mixavo e lo rimixavo e lo rimixavo di continuo praticamente ovunque. You Ought to Be Dancing.

il grandissimo Gino Socio, italo-canadese, vi ricordo, con un brano che all'epoca raggiunse solo la posizione numero 60 di Billboard, ma che secondo me avrebbe meritato molto di più. 1982,

piano piano quasi in punta di piedi ci lascia la bellissima Valerie di Stevie Winwood, la base sotto di Gino Socio, come promesso resta, e arriva il momento di Richie Wicks and Company con Rock Your World.

tre punti, ovvero il codice Morse internazionale per una richiesta di soccorso. Nel mondo del funky diventa l'acronimo della SOS Band, che sta per Sound of Success, qui con il loro album di debutto dal titolo SOS, lo stesso di Take Your Time, e con il primo estratto dal nome SOS.

0: Tea Time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita all'Astra e a Santa Croce. Rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Dove la differenza è nella selezione.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.
18: A partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 21:02.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: The Party, The History of Dance Music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

un inizio con un cantante napoletano veramente di eccezione, tra i più disco, fra virgolette, italiani, appunto, di quel periodo degli anni 70. Ci stiamo riferendo ad Alan Sorrenti, lui, classe 1950, fratello di Jenny Sorrenti, altro artista. Un inizio addirittura che risale al 1972, anno del suo primo album. E tra le altre cose, la cosa interessante è che ha fatto delle collaborazioni non indifferenti con il famosissimo violinista Jean-Luc Ponty. Fine anni 70, lui ebbe due album di grande successo, uno del 1977, Figli delle Stelle, e anche quello del 1979, chiamato Los Angeles e New York City, dove trovavamo la famosissima Tu sei l'unica donna per me e sul lato B tutta una serie di brani disco decisamente interessanti. Adesso c'è Alma Faye Brooks con Brother Damn.

fine anni 70 con Alma Faye, questa Doin. Era un interessante album realizzato da lei proprio in quell'anno. Ci furono anche naturalmente una serie di estratti legati a questo LP, tra cui questa Brother Dan. Alma Faye Brooks è cantante del Jets, del Texas, la sua base comunque in Canada. Aveva realizzato tutta una serie di successi sin dal 1977 e in totale ha fatto 11 singoli e un unico album, quello che abbiamo appena menzionato. Adesso Adrian Gurwitz, questa è Lost Space, ancora una volta, 1979.

un pezzo decisamente molto bello che ricorda sotto certi aspetti il sound di George Benson e dintorni. In realtà lui anche in questo caso è un chitarrista, pari del grande Benson, Adrian Gurwitz, vero nome Adrian Israel Gurwitz, inglese, nato nel 1949. Realizzò 5 album tra il 1975 e il 1982. E allora, a questo punto, si prosegue ancora una volta in tema di questo genere musicale, anche se in realtà poi, come per la musica house, anche per la musica disco, ci sono tutta una serie di sottogeneri. Insomma, si va dalla musica più funk, quindi diventa funky, alla musica jazz, e naturalmente fra le varie varianti c'è anche questa dei Air Power e Welcome to the Disco.

Eccola qua, potremmo quasi definirla una specie di Eurodisco, anche se in realtà il brano era di origini americane, però era strutturato molto sullo stile di Alec Costandinos e Jean-Marc Cerroni. Missato da Rick Janatos, famosissimo DJ della scena newyorkese, questi Air Power realizzarono questo unico disco mix dal titolo Be Yourself nel 1979. Ricordiamo che questo era un progetto a cura di Donald Burnside e un certo Willie Nance, che erano stati i produttori e i compositori di questa produzione. Adesso su decisamente qualcosa di molto più conosciuto. Lui aveva realizzato due grandi successi, uno nel 1978, l'altro nel 1979, in particolare nel 1979 di quell'anno c'era la famosissima You Can Do It. Ci stiamo riferendo a Al Hudson e The Partners e questa canzone che prende il titolo di Happy Feet, la stessa canzone che dà il titolo all'intero album di loro del 1979, con all'interno tutta una serie di successi, in particolare You Can

Eccoli qui, Oats on the Partners, con questa Happy Feet, i piedi felici. Eh sì, perché in quel periodo i piedi ballavano in discoteca, e non poco. Mi viene in mente una canzone sempre del 1979, che si chiama Rhythm on Feet, i piedi ritmici, letteralmente. E vabbè, mi viene in mente anche, perché no, la febbre del sabato sera e dintorni. Comunque, a questo punto, Love Child, Afro-Cuban Blues Band, era una produzione di Michael Zeiger, lo stesso di Let's All Chant, che realizzò sotto il nome di Afro-Cuban Band, appunto, questa Ave Real.

Cartoon Sins, quindi presumibilmente fratelli, un po' come erano stati i Brother Johnson. Loro realizzarono un unico LP nel 1980 di genere funky. E naturalmente questo è stato il nostro inizio anche grazie a un singolo tratto da questo album dal titolo That Thing of Yours, uscito naturalmente su formato anche 12 pollici, con una versione comunque che credo che sia uguale a quella dell'album, come spesso e volentieri succedeva su questo genere musicale. E allora, adesso andiamo avanti con un grande nome, Johnny Taylor.

Mr. Johnny Harrison Taylor. Questo è il vero nome di Johnny Taylor. Lui classe 1937 e morì poi nell'anno 2000. Nel corso della sua carriera, molto prolifica tra le altre cose, ha realizzato la bellezza di 27 album tra il 1967 e l'ultimo pubblicato, vediamo un po' se abbiamo la data, addirittura post morte nel 2007, comunque ovviamente era un live. E allora si prosegue a questo punto con Carole Silver, era una pupilla di niente poco di meno che Gino Socio e fece delle produzioni interessanti tra il 1980 e il 1981 come questa, dal titolo Clean Up.

Brava nostra Karen Silver, sto guardando addirittura questa, credo che sia la sua ultima produzione, vedo. No, no, è andata avanti in realtà, perché è vero che a livello di album l'ultimo l'ha realizzato nel 1981, ma a livello di singoli è andata avanti fino al 1986. Clean Up Woman era invece del 1982. E vogliamo anche ricordare che era stata la vocalista di un gruppo, gli Star City, che funzionavano piuttosto bene verso la fine degli anni 70. Adesso è Che Mio, gruppo storico di musica funky.

veramente un gruppo storico e che è mio, mi viene in mente Instant Funk, The Whispers, sono tutti gruppi, Ray Parker Jr. e i suoi Radio, insomma sono tutti gruppi che hanno fatto un po' la storia della musica funky e dintorni. Questi Cameo veramente molto prolifici, visto che hanno realizzato 18 album, primo dei quali cominciò nel lontano 1977, poi l'ultimo dell'anno 2000. E fu un grande successo veramente in tutto il mondo, un singolo che fu pubblicato da loro nel 1986 dal titolo World Up. E tra l'altro nella mia collezione di dischi ho veramente un esemplare molto particolare di questo World Up, perché ce l'ho su disco video, che non era il CD-ROM, ma a quell'epoca esistevano i videodischi analogici, venivano letti con dei lettori analogici che, come già detto, non hanno nulla a che vedere con DVD o qualcosa di questo genere. Avevamo fatto il video, l'avevamo pubblicato su un formato piccolo, su formato 7, neanche 5 pollici credo che sia, quanto è il formato di un DVD, comunque più piccolo, un 45 giri.

Top rap old school. Questa produzione io credo che sia intorno al 1980, sentito almeno dal sound ricorda decisamente quello, per un'etichetta decisamente molto conosciuta in ambito naturalmente funky e dintorni, Spring Records. La produzione conferma era proprio del 1980 per quanto riguarda questo personaggio, King Teen 3, che realizzò praticamente questo unico disco mix e niente di più. Ultima canzone, qui andiamo sul sound decisamente molto più garage, direi disco house, qualcosa di questo genere, molto molto vagamente per la verità. Con Prelude Records abbiamo questa Linda Taylor, interessante questa canzone, dal titolo You and Me Just Started.

0: abbiamo trasmesso The Party. The Party. The Party, the history of dance music 70 e 80.
1: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a
2: Radio Studio X e Annika Flash presentano Trailers in FM.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Trailers in FM.
16: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: Radio Studio X e Anca Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Dove la differenza è nella selezione.

erano gli Europe che aprivano il nostro super pomeriggio qui alla discoteca Bluebeard. Amici, questo pomeriggio 28 a tutti voi di nuovo da parte di Marco One. Buon divertimento, ciao.

0: Musical Box, l'appuntamento del sabato pomeriggio marchiato Radio Studio X. I DJ set 70-80-90, mixati dai migliori DJ. Ogni sabato pomeriggio alle 16.30 su Radio Studio X.
1: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della dance electro.
2: A Radio Studio X sono le ore 2 e un minuto.
3: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O, DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.